0: Zadar.
1: Nastupaju brojni arbanaški izvođači.
0: Početak je u 20 sati i 30 minuta. Ulaz je besplatan. Vidimo se na forumu.
2: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
3: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di su.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
2: Od trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja, niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.